Celebramus missam de memoria immaculati cordis Beate Maria Virginis, cum prefazione prima de Beata Maria Virgine et prece eucaristica prima.

Gesù Cristo, figli dei vivi, risulta di Padre, scoperante Spirito Santo, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me, per auxilio santum corpus et sanguis.